Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus completorii celebrationem.